piano piano, fumo bianco nella mano, luci basse sopra il bar, questa notte passerà.